0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblica. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one. In survival.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
0: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Eccoci, ci siamo. Stavo leggendo la scaletta di oggi, che bella, wow, dai che non vedo l'ora di iniziare. Buon mercoledì, buona giornata da Stefano Riva, ben sintonizzati su Radio Gemini, terzo appuntamento su 5 di questa settimana per quanto riguarda la Dance Machine. Partiamo con la marcia giusta, Eddie Grant, Electric Avenue, poi Shaggy, Bombastic e Edie Brickell, What I Am.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva, buon mercoledì, siete sulla radio giusta e soprattutto nel programma giusto. Appuntamento ricco di bella musica oggi: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, poi 8 Wonder, Baby Baby e Shanice, I Love Your Smile.
0: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini. Dance Machine.
3: Riprendiamo il timone della Dance Machine su Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva. Pronti con il terzo blocco di oggi. Ellie Medeiros a Bailar Calypso, poi Simply Red Say You Love Me e Ellis Bags and Howard Big Bubbles No Troubles.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Io ve l'avevo detto che la puntata di oggi era bella scoppiettante. Continuiamo con il penultimo blocco di questo mercoledì. Sir Mix-a-Lot, Baby Got Back, poi Elton John, I'm Still Standing e Smash Mouth, All Star.
0: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Night Dance Machine.
1: Ultimi tre di oggi in partenza nella Gemini Dance Machine, blocco numero 5 che ci porterà dritti dritti ai saluti. Eric B e Rakim in Paid in Full, poi Snap Color of Love e Eurythmics When Tomorrow Comes.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo love.

0: Dance Machine.
1: Si chiude così, con questo successo degli Eurythmics, When Tomorrow Comes, l'appuntamento del mercoledì della Gemini Dance Machine. Appuntamento rinnovato a domani con i nostri consueti 60 minuti di successi anni 80 e 90. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini One. Siamo tornati.

0: Sono le 6:03.
1: Spot.
2: Renault.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Gemini.
5: Ciao, sono Massimo, Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa, ci provo.
6: Radio Gemini One, The Big One.
7: Vengo a prenderti stasera.
8: Amore, sei in ritardo.
7: No, sei in punto.
8: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
7: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
8: Sei in punto.
9: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
10: Gemini.
11: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 50 minuti.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
1: Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
3: Sono le 7:01.
1: Spot.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Gemini.
12: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit Flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League, decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri in programma nelle prossime ore sul tratto di competenza CAV della A4 dalle 21 di oggi fino alle 5 di domani mattina. Per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. A57 tangenziale di Mestre, questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli di uscita della Castellana in entrambe le direzioni per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Uscite alternative Miranese e Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
3: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.

0: The Big One. Breakfast, la tua sveglia in musica.
1: E allora lo facciamo, sveglia, sveglia, sveglia. La sveglia in musica, il breakfast. Eccolo. Ho già guardato la Fabi che ha fatto questo sguardo
2: grugno.
1: Un grugno. Perché il tempo oggi non è proprio quello ideale. E vabbè, ce ne facciamo una ragione.
2: Sì, va bene. Comunque posso aprire una parentesi e chiuderla? Sempre con la mia macchinina. Mi sono fermata a far benzina perché ho detto, se sa mai qua, perché ho guardato che il petrolio è schizzato un po', quindi prima che apre il distributore, che cambi ancora una volta il prezzo, e ce la faccio. Ho fatto 20 euro, di solito va piena per metà del serbatoio. Due tacche.
1: Sì, proprio.
2: Al posto di quattro.
1: Cosa vuoi che ti dica?
2: Arrabbiata nera. Ho anche guardato due volte, ma ho fatto giusto.
1: Pensa a me che è capitato una volta invece che vai a fare sempre self-service, metti i soldini dentro. Sì. Fai partire la pompa gira con i numeri, ma non esce
2: che
1: fuori benzina. Quella si è proprio un'incazzatura totale.
2: Però per fortuna adesso, perché una volta non ho memoria, adesso ti danno il talloncino con il rimborso da fare. Mi è capitato 3 settimane fa che la pompa, non so com'era, esaurita, era un sabato pomeriggio, sera, quindi non c'era nessuno, e mi hanno dato il talloncino con un rimborso di 8 euro.
1: A me no, perché segnava, cioè quel contatore girava, hai capito? Sì, quindi ha fatto i 20, ma in realtà non è uscita benzina, quindi non potevano darmi...
2: Le cose belle, buongiorno, siamo polemici stamattina, buongiorno all'amico Sandro dalla provincia di Udine, buongiorno anche all'amico Andrea dall'edicola, dovremmo riuscire a sentire anche il nostro motivatore.
3: Buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Mercoledì 20 maggio 2026, San Bernardino!
2: Auguri.
3: E ricordate, la vita è fatta di tentativi. L'importante è continuare sempre a provarci per la riuscita. Ciao!
2: Proviamo!
1: Se ci provo un'altra volta mi frega altri 20 euro, altro che. Che te devo dire, dai. Andiamo a sentirci su Radio Gemini, adesso arriva Paul Hardcastle.

0: Metti il bolero, no?
1: Ma anche no.
0: Metti la Lamborghini, l'Elettra.
1: A me piace molto lei.
0: Bam, bam.
1: Sì. È pistolero. Vabbè. Giro saluti, salutiamo Luca. Ciao Luca, buona giornata. Ciao ragazzi, sono la Fabi, buon mercoledì. Non c'è il sole ancora, ma ci sono 17 gradi e non si sta male finalmente. Ciao Fabi, ciao Cecca, aiuto! Giornata intensa, mi toccherà lavorare fino a notte fonda. Ehi. Se finirò per l'una di domani mattina sarò stato bravo. Vabbè, pace, buona giornata e grazie per la compagnia. Ciao Enrico, fai un after e ci ascolti poi domani mattina alle 7. Ciao Enrico. Saluti a tutto lo staff Pescheria, da tutto lo staff Pescheria, da Cece e compagni. Ciao ragazzi, buona giornata e buon lavoro. C'è la Barbara che passa per un saluto e poi salutiamo anche un altro amico che ci manda il messaggio. Non c'è la firma, quindi faccio un po' fatica a recuperare il nome. Comunque grazie anche per l'immagine. E poi sentiamo, a proposito di tempo, il nostro Meteo Clari.
0: Arriva? Arriva.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, iniziamo questo mercoledì con cielo parzialmente nuvoloso ma comunque nubi innocue. Si tratta di nuvolosità dovuta all'umidità nei bassi strati che poi andrà a diradarsi nelle prossime ore. Già da ovest infatti avanza l'anticiclone e con esso dovrebbero interrompersi poi per alcuni giorni quelle correnti atlantiche che erano, diciamo, complici di perturbazioni che arrivavano poi dalle nostre parti. Quindi oggi il sole se la prende un po' con comodo, però arriverà in mattinata e scalderà più di ieri sicuramente. Infatti le temperature si attesteranno sui 22-23 gradi. Dicevo ieri del bel tempo nella settimana, ebbene confermo anche oggi che almeno fino a domenica ci sarà stop alle piogge e caldo in aumento, soprattutto nel weekend sarà protagonista poi proprio la temperatura, che in alcune zone si sfioreranno addirittura i 30 gradi, i primi 30 gradi. Quindi buone notizie per chi vorrà poi passare weekend al mare e anche in montagna. Non mi resta che augurarvi un buon mercoledì a tutti, a presto.
1: Grazie al nostro Meteo Clari. Intanto era Gian, l'amico che ci ha inviato l'immagine.
0: Sono pronto con il costume e l'asciugamano.
1: Proprio il check. Che forse non mette neanche in bermuda il check.
0: Che prendo l'ombrellone gigante per stare sotto all'ombra.
1: Una capanna e si chiude dentro e ogni tanto esce. Cucù.
0: Liberty X adesso.

0: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a €6,90, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a €8,90 con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: di noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Gemini One, the big one.
3: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.
4: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno.
1: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
5: Qui io sono, potete ripetere.
1: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora

0: Rod Stewart con Love Touch alle 7.40. Ancora una volta buongiorno Geminiani.
1: Buongiorno anche ai nostri amici che sono già arrivati con cose buone. Quindi saluto Luca naturalmente e anche Nicoletta. Buongiorno, benvenuti. Tra poco parleremo con loro anche di cose importanti. Ringrazio anche per il cadeau perché ho assaggiato una birra buonissima.

0: notato questo anche nelle più recenti produzioni discografiche.
1: Tipo.
0: Ce n'è una famosa di adesso che ha questo motivetto africano, hai capito? Che ha come base questa.
1: Non ti ricordi l'artista?
0: Adesso
1: hai preso un altro caffè?
0: No, non l'ho preso, l'ha preso Luca e mi ha guardato storto, devo dire. Luca è un esperto, che è uno chef proprio del caffè, hai capito? Quando ha assaggiato quello della nostra super mega macchinetta,
1: è buonissimo.
0: Ha detto buonissimo.
1: Senti che aroma che c'è all'interno, chissà da dove viene questo caffè buonissimo.
0: E l'ha lanciato direttamente nel cestino, hai capito?
1: Allora, tra poco sentiremo chiaramente la voce di Luca e non solo, quindi avremo modo di capire perché questi nostri amici sono ospiti qui a Radio Gemini. Intanto facciamo un saluto a Guido il triestino e poi salutiamo anche Marco, già operativo, chiaramente al lavoro. 351-678-6611 per inviare i vostri messaggi
0: WhatsApp.
1: Se volete
0: darci il vostro buongiorno, mandateci un bel vocale.
1: Hai
0: visto, dai. Depeche Mode, intanto, questa è Strange Love su Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: Spot. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona mattinata, bentrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico intenso tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano, e si verificano rallentamenti anche sulla tangenziale est di Verona, sempre per traffico, tra la rotonda Rosella e Verona Est in direzione di Verona Est. Sulla tangenziale di Mestre A57 si rallenta per traffico intenso in direzione Trieste, tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Castellana, e in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e la statale 309 Romea. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One. Got

0: in ritardo, sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.

0: Attraction, questo è Perfect. Tutto bene?
1: Tutto ok. Tutto allora, okay. Finalmente sentiamo anche gli ospiti.
0: Sono
1: di
0: un po'
1: oggi.
0: Emozionato che c'è una bellissima donna qua al fianco.
1: Confermo.
0: Mio, ragazzi. Quindi, Nicoletta, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie Radio Gemini di questa opportunità.
0: Abbiamo sistemato i volumi,
1: penso
0: tutto a posto.
1: Che sia ok. Nicoletta tutto è già okay. Brava, quindi.
0: Nicoletta è già brava. Parliamo di questo evento benefico di venerdì 22 a Noventa Padovana, nata da un'idea di due personaggi che abbiamo qui praticamente, cioè Nicoletta e Luca, giusto?
2: Siamo qui e voi non vedete la felicità di essere qui e di poter promuovere questo evento, ma promuoverlo per stare in compagnia, proprio per avere la presenza di tante persone. Tra l'altro abbiamo un obiettivo benefico di aiutare la San Vincenzo De Paoli, che è un'associazione del territorio che aiuta le persone, che andrà ad aiutare le persone in difficoltà, per cui invitiamo gli ospiti a un piccolo sforzo di portare una borsa alimentare con prodotti a lunga conservazione che poi noi veicoleremo alla San Vincenzo. Cerchiamo che in un momento di allegria di pensare anche alle persone che purtroppo, e la maggior parte delle volte, non sono silenziose, non hanno neanche il coraggio di esprimersi e di dire della difficoltà che stanno vivendo. E noi vogliamo in quel momento di festa essere vicini a queste persone. Ci sarà, se posso dire, la mia sfilata,
1: ecco,
2: la sfilata
1: sì.
2: Con le mie donne. E sono orgogliosa di dire le mie donne, perché non avremo modelle professioniste, ma semplicemente 30 meravigliose donne normali.
0: 30?
2: 30.
0: Però.
2: E stiamo vedendo se riusciamo ad averne anche un paio in più.
1: Spero anch'io.
0: Io
2: ma,
0: e Luca ci offriamo.
2: Ma tu, Fabiana, sicuramente indosserai un abito di Nicole per la serata.
1: Ah, va bene, perché Nicoletta, in quella di Noventa, dove si svolgerà tra l'altro anche l'evento, ha anche il suo negozio di abbigliamento.
2: Ha un negozio di abbigliamento.
1: Ecco, storico.
2: Storicissimo, però non è stantio, è sempre rinnovato, ecco.
0: Io e Luca ci offriamo come modelli invece, non c'è una parte, no.
1: C'è la parte uomo.
0: C'è la parte uomo, no.
2: No, magari vorreste essere nella parte della vestizione.
0: No, quello no.
2: Però potreste dare dei consigli, no?
0: Sì, certo, quello sì.
1: Quindi la sfilata con i modelli che sono presenti anche nel tuo negozio, così sarà anche un modo. No, per vedere,
2: certo, sarà
1: che...
2: un modo per vedere, per stuzzicare,
1: certo,
2: anche l'appetito, per far venire qualche idea e perché no anche acquistarli,
1: certo, assolutamente.
0: Allora ricordiamo che questo sarà un aperitivo lungo praticamente,
1: sì,
0: perché partirà dalle ore 18 e andrà avanti, non dico ad oltranza perché poi arrivano i vigili a una certa ora
1: e le case
0: magari
1: attorno, no?
0: Però è un modo per stare tutti in compagnia, no? Come si faceva una volta che ci si trovava fuori dal cortile di casa tra i vicini e si stava in compagnia. Questa è un po' una cosa simile, no? Si parte dal
2: Andrea,
0: vicinato.
2: Andrea, ti fermo, sì. Siamo proprio nel cortile di casa mia.
0: Sì, è vero anche questo. Si è partito dal piccolo, diciamo, da questa idea che pian piano nel corso degli anni si è ingrandita,
1: sì.
0: Giusto?
2: Certo.
0: Ecco, dai. Quindi dopo abbiamo anche Luca, perché Luca...
1: Certo.
0: Dopo è quello, la parte maschile, bisogna che anche lui deve dire le sue cose.
1: Quindi venerdì, questo venerdì 22 di maggio, a partire dalle ore 18 a 90, praticamente nel cortile di Nicoletta e del suo negozio, credo anche. Quindi venite anche, insomma, un pochino prima, portate dei beni di prima necessità, come diceva, che verranno poi consegnati proprio da loro a chi ne ha più bisogno. L'associazione poi rappresenta. Sentiremo bene, perché ci sarà anche la diretta
0: Radio,
1: su Radio Gemini.
0: Esatto, dalle 17 alle 19. Andiamo a sentirci intanto un bel brano, così ci dà la carica e l'energia giusta. E I Can, Tina Turner, questa è Nutbush City Limit.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini. Playing

0: Stopping Us Now, McFadden e Whited alle 8:38 qui su Radio Gemini.
1: Cambio della guardia al microfono.
0: Io preferivo Nicoletta, però so, è arrivato però anche Luca, quindi
2: mi ha accontentato.
0: Mi ha accontentato. Buongiorno Luca.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti gli amici geminiani e grazie dell'ospitalità.
0: Ecco, allora
1: continuiamo a
0: parlare di questo aperitivo.
1: Perché abbiamo parlato di una sfilata, ma ci sarà anche tanto altro, giusto?
2: Allora, visto che parlo io, parlo di roba da mangiare. Cioè. Allora,
0: io ascolto, eh.
2: La cosa bella è proprio questa. Cioè, quindi, quando circa una decina d'anni fa è nato proprio per come si faceva una volta. Io porto il caffè, naturalmente, porto l'amaro del folpo, però poi ci sarà chi porta i tramezzini, ci sarà chi porta la pasta. È questo il bello, il fatto di fare le cose insieme. La nostra volontà è proprio quella di far capire che i negozi di vicinato sono vicini alle persone anche con questa iniziativa di raccolta beni alimentari per la San Vincenzo. Cioè, essere vicini vuol dire non solo prossimità, ma anche il fatto di essere vicino in maniera sociale alle persone in difficoltà, ma proprio alle persone. Cioè, il negozio è un presidio di legalità, un presidio di socialità, perché molto spesso i nostri clienti vengono da noi per trovare anche la parola di conforto, no?
1: Certo.
2: E quindi apriamo il negozio, ma siamo, non dico psicologi, ma molto spesso capita, cioè ti vengono a fare le confidenze, quindi rivalutare un pochettino il ruolo delle attività commerciali, ma soprattutto anche le relazioni tra colleghi, perché questi nostri eventi hanno sempre la funzione di creare dei rapporti, quindi stringere le mani, vedersi in un contesto diverso da quello che era il proprio negozio, propria bottega, e quindi è qui, nasce proprio in maniera spontanea ed è cresciuto negli anni.
0: Guarda, c'è il nostro ascoltatore Luca che scrive,
1: di Salzano,
0: che scrive: ma possibile che tutti Luca parlano sempre di mangiare?
2: Quello probabilmente ce l'abbiamo nel DNA.
1: Quindi in questo aperitivo ci sarà la possibilità di fare l'aperitivo, di mangiare qualcosa, poi ci sarà musica, intrattenimento, perché mi raccontavi di tanti ospiti che saranno
2: allora
1: presenti.
2: Ci saranno tantissimi ospiti. L'aperitivo street nasce come contenitore poliedrico, quindi chiunque voglia venire a raccontare la propria storia, a dare qualcosa, a dare un contributo, è sempre stato gradito e sarà sempre così. Quindi dirti chi saranno gli ospiti ora, vabbè, sarebbe fare uno spoiler, no, non va bene,
1: no, però.
2: Possiamo dire che avremo anche presenze autorevoli anche nel mondo della musica, perché
1: certo.
2: Ci sarà un maestro, compositore, nonché direttore d'orchestra, che farà un'esibizione col proprio violino.
1: Ecco.
2: Quindi anche questo impreziosisce un pochettino,
1: certo,
2: anche la nostra presentazione, oltre naturalmente a tutte quegli ospiti istituzionali, perché da quest'anno l'evento Aperitivo Street fa parte di un circuito più ampio, che è appunto patrocinato e gestito da Cescot Confesercenti, ma attraverso anche la collaborazione e il sostegno di Venice Promex.
0: Quindi alla fin fine non è un aperitivo, ma è un gran galà.
2: È qualcosa di indefinito, però che riunisce tantissime persone di tantissime insieme, cioè proprio il fatto di stare insieme, è questo l'elemento fondamentale.
1: Allora, diamo la coordinata intanto: venerdì 22, questo venerdì, a partire dalle 18, dove?
2: Allora, via Marconi 82,
1: sì.
2: 90 Padovana. E ricordatevi la borsetta alimentare a sostegno della San Vincenzo. All'ingresso ci sarà una postazione proprio dedicata, dove chiunque è ben accetto, ben gradito e ospitato con grandissimo entusiasmo, però se porta qualcosa per i nostri concittadini che magari non sono, cioè sono un pochettino in difficoltà, noi siamo veramente felici. Rubo solo un altro minuto, perché negli anni abbiamo sempre avuto delle situazioni di sostegno e ci piace ricordare che qualche anno fa abbiamo raccolto una cifra abbastanza importante per aiutare la casa della RSA di 90 Padovana nell'acquisto di una doccia idromolecolare per il sostegno delle persone in serie difficoltà con demenza e Alzheimer. Allora, avere del stare insieme, però avere un obiettivo sociale è qualcosa che ci rende orgogliosi. E quindi io, Nicoletta e tutti i colleghi, e siamo circa una quarantina, quindi questa volta a vario titolo, imprenditori,
0: certo,
2: amici,
0: certo,
2: che collaborano per la buona riuscita di questo evento.
1: Perfetto, allora, visto
0: venerdì,
1: che certo, visto che poi sentivo anche Nicoletta che sui social è già stata contattata, ma quest'anno chiaramente l'evento è già strutturato perché manca poco, però venite anche voi a vedere, magari il prossimo anno potrebbe esserci uno spazio anche per altri, insomma, personaggi, no?
2: Perché proprio come dicevo prima è un contenitore poliedrico, chi vuol portare qualcosa a livello di contenuti, a livello di prodotto, è ben gradito.
1: Fatevi conoscere, veniteci a trovare venerdì.
0: Esatto, e noi di Radio Gemini dalle 17 fino alle ore 19 saremo in diretta, io e la Fabi, direttamente dal posto.
1: Quindi potremmo raccontare anche a chi purtroppo quella sera non riuscirà a partecipare a questo evento quello che succede in loco.
0: Perfetto, andiamo a sentirci. Ringrazio Luca, ringrazio Nicoletta, grazie per essere venuti qui a trovarci e ci vediamo venerdì.
2: Assolutamente.
0: Perfetto, andiamo a sentirci Rick Astley adesso, questa è She Wants to Dance With Me.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
2: Spot.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Una buona mattinata dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo rallentamenti con code per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano. Sulla tangenziale est di Verona si rallenta per traffico tra la rotonda Rosella e Verona-Est in direzione Verona-Est. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 Venezia-Padova tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si viaggia a rilento anche sulla A57 tangenziale di Mestre con code tra Terraglio e la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste e ancora sulla A57 tangenziale di Mestre rallentamenti tra la rotatoria Miranese e la Castellana in direzione Trieste e in direzione Milano tra la Miranese e la statale 309 Romea. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Radio
1: Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Don't You Forget About Me apre ufficialmente il Gemini Box di oggi.
1: E salutiamo l'amico Michele di Adria, che dice viva l'estate, speriamo che stavolta sia la volta buona e che arrivi veramente. Noi alziamo un po' le mani e speriamo bene. Allora, siamo entrati ufficialmente all'interno del Gemini Box di oggi. Ci sono un bel po' di richieste già, però c'è ancora un po' di
0: posticino, quindi come sempre io vi invito a mandarci un bel vocale con la vostra richiesta al 351 678 6611.
1: Se preferite il messaggino di testo, ben venga, sempre via WhatsApp, e firmate i messaggi, mi raccomando. Allora, stiamo per accontentare l'amico Roberto
0: che insomma ci fa ballare ma soprattutto cantare con la canzone di Nada, Amore Disperato.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao a tutti, volevo ascoltare I Like Chopin.
2: Grazie mille.

0: Guile.
1: È quella.
0: Bruce and Bongo, la nostra Alberta dalla provincia di Belluno, ce l'ha richiesta al 351-678-6611.
1: Adesso abbiamo due ascoltatori da soddisfare. Allora, in ordine, accontenteremo la richiesta di Gabriele e poi andremo ad accontentare anche l'amico Igor, che ne approfitta per augurarci anche una buona giornata.
0: Grazie. Allora,

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Gemini.
5: Gemini One, the big one.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Geminiani, ribuongiorno a tutti. Fabi Ceca, ciao ragazzuoli. Allora vorrei provare ad impolverare il buon check. Provami la canzone It Feels So Good cantata da Sonic. Grazie e un abbraccione da Cristiano. Ciao ciao.

0: che non è una marca di elettrodomestici, no? Avete sentito questa canzone di Edwin Starr,
1: richiesta da Katia, che come sempre brava,
0: ci dà
1: perché
0: sempre
1: ci dà,
0: oh, qualche alternativa. E quindi...
1: quindi se siamo troppo impegnati per impolverarci, ecco, peschiamo quella che magari già insomma abbiamo a disposizione. Ciao Katia, buona giornata anche a te. Allora, intanto salutiamo Michele, che abbiamo passato una canzone che faceva parte anche di uno spot pubblicitario di qualche anno fa, un bel po' di anni fa, perché era la Omnitel, che poi è diventata Vodafone, con chi, la Megan, che adesso
0: Megan
1: è passata ad Iliad.
0: Sì.
1: Fa molto sorridere.
0: Oh, comunque
1: sono
0: passati tanti anni,
1: è
0: ma
1: uguale.
0: Lei è sempre una bella donna,
1: cioè, identica.
0: Identica, guarda, veramente.
1: Anche io quando l'ho visto ho detto no, non è possibile.
0: Il trucco, il trucco e parrucco, guardate che miracoli che fa. Invece
1: è solo quello. E poi potete fare gli auguri a Palmiro,
0: sì,
1: chiede il nostro Albi, oggi diventa particolarmente grande.
0: Il nostro Simone Alunni che compie gli anni, auguri.
1: Tira tira d'orecchi virtuale, almeno per il momento, poi quando passerà a trovarci la faremo. Buongiorno anche all'amico Alex, che salutiamo. E adesso, caro Check, in sequenza andremo ad accontentare la richiesta di Michele,
0: sì,
1: e poi anche di Luca.
0: Allora, Radiohead con Street Spirit e poi Ait Meslayene con Elfen.

0: poi Bogus, polvere.
1: Tanto. Tanto se non ricordo male, Sandro l'aveva richiesta che tu eri in vacanza e io ero sola quel giorno. E così oggi l'abbiamo recuperata.
0: Facciamo impolverare il check.
1: Però ti ha fatto impolverare, ma hai visto quanti complimenti che ti ha fatto.
0: Ah sì?
1: Sì. Ha detto, sempre sintonizzato, faccio i complimenti al check per il suo Gemini Mix che mi ha accompagnato fino alle 2:10 di domenica scorsa mentre facevo le marmellate e in modo particolare quella di ciliegia. Sai che,
0: ma
1: che marmellata che è venuto fuori?
0: Ma che buona la marmellata di ciliegia.
1: E quando l'apri... suona.
0: Io se ho un vasetto
1: dormi, Sandro, cioè io vorrei capire se
0: ho un vasetto
1: dorme.
0: Di marmellata di ciliegie penso che duri poco.
1: Le prime tre prefe confetture tue:
0: ciliegia, frutti di bosco, che è interessante, e basta, e pesca.
1: Io metto in primis la fragola, la ciliegia e quella all'arancia, però amara. Anche il fico è buono, anche la castagna sono buone tutte.
0: Ecco, la castagna quando è tempo molto buona anche quella. Vabbè, si parla sempre di cibo qui, come cosa volete farci, ragazzi?
1: È così.
0: Andiamo a sentirci un po' di musica.

0: messaggio da parte di Michele di Adria che dice: mia nonna Bianca diceva sempre,
1: saggia nonna,
0: preoccupati se dimagrisci o non hai fame. Quindi se abbiamo fame va sempre bene.
1: E qui l'appetito non manca mai.
0: Assolutamente.
1: Beh, che sono bravi i nostri geminiani, perché anche Igor ha detto: ho fatto la prima marmellata di stagione, ciliegie. La prossima sarà dimore di gelso, tanta roba anche qua.
0: Vabbè.
1: Ne ho mangiata una, santa la mia vicina di casa, che si chiama Tatiana, che saluto, che ogni tanto prova a fare delle cose. Ha fatto una marmellata d'arancia e rum.
0: Ah, e dici è spettacolare. Io
1: cioè,
0: mi ricordo
1: così.
0: Io mi ricordo una cosa stranissima, da giovane, che facevano la marmellata di rosa.
1: Sì.
0: Hai capito?
1: Con l'aggiunta, secondo me, anche lì di qualcosa di...
0: Qui poi mi consiglio, ecco, questa sarebbe interessante, fare una bella marmellata di speck, per esempio. Hai capito? Io che poi sono tornato dalla montagna da poco.
1: Quelle sono le composte. Secondo me.
0: Sono tornato in montagna da poco e come non potevo portare a casa qualche salame.
1: Non mi hai detto nulla.
0: Di cinghiale, di cervo, di...
1: Non mi hai detto nulla.
0: Perché è già tutto finito praticamente. Quando la cosa è buona, ragazzi, sì, sparisce subito.
1: Non portate mai niente al check, portate qua che io conservo. Namo,
0: abbiamo terminato per oggi, ci risentiamo domani sempre a partire dalle 7, sempre qui su Radio Gemini.
1: Dalla Fabi
0: e dal check
1: è tutto, ciao!

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo rallentamenti sulla A4 Padova-Venezia per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e la A27 Mestre-Belluno. Sulla A4 Brescia-Padova, code per traffico intenso tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano. Parliamo del tratto di competenza CAV della A4 dalle 21 di oggi fino alle 5 di domani mattina. Per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 in entrambe le direzioni. La clientela che intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Gemini.
7: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
8: I'm taking it round the world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world, world,

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
0: Every day. In every way. Spot.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto in questa mattinata di mercoledì. Segnalo sulla A4 Padova-Venezia, code tra Spinea e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. E a proposito di questo tratto di A4 di competenza CAV, vi informo che dalle 21 di oggi fino alle 5 di domani mattina, per attività di manutenzione di competenze di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 in direzione della A13 in entrambe le direzioni. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. A57 tangenziale di Mestre, questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina, giovedì 21 maggio, verranno chiusi gli svincoli di uscita della Castellana in entrambe le direzioni per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Uscite alternative Miranese e Terraglio. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: e le hit che hanno scalato le classifiche. Vi aspetto tutte le sere alle 20 a Gemini con Hit Parade Stories.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili.

0: spot.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

di Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1975, People's Choice, Do It Any Way You Wanna.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1988, John Anderson, Hold On to Love.

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Benvenuti negli

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day. In every way.
3: È mezzogiorno e tre minuti.
0: Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Gemini.
13: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
14: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per il traffico intenso tra Verona Sud e il bivio per l'auto Brennero in direzione Milano. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV. Vi anticipo che dalle 22 di domani, giovedì 21 maggio, fino alle 5.30 del mattino di dopodomani, venerdì 22 maggio, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4-A13 in direzione A13 per chi viaggia in direzione Trieste. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Ancora una notizia, un'anticipazione che riguarda sempre questo tratto di A4. Dalle 22 di venerdì 22 maggio fino alle 5.30 del mattino di sabato 23 maggio, sempre per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4-A13 in direzione A13 per chi viaggia in direzione Milano. Chi intende prendere la 13 verso Bologna verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre vi ricordo che potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini One, la radio vietata ai minori di 18 anni.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

Dietologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: dolci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
3: Gemini.
2: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

0: sitting on the Ritz.
1: Dietologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
3: Every day. In every way.
4: Sono le 13 e 3 minuti.
5: Spot.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Nuovamente un saluto dalla nostra redazione, segnalo per un mezzo pesante in panne code sulla A4 Venezia Trieste, sia in direzione Venezia che in direzione Trieste, nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28. Sulla A4 Brescia Padova per un mezzo in panne code tra Verona Sud e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: fascino del vinile. Il suono originale. L'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19. I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.

0: Deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
1: Corri da Acqua e Sapone, qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: l'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Spot.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia?
6: Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini Spot.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Gemini.
13: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo un incidente avvenuto sulla tangenziale di Mestre. Si possono verificare disagi nel tratto tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste. Attenzione a un altro incidente avvenuto sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. E tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni si verificano code per un mezzo pesante in panne. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
3: Radio Gemini One. Siamo tornati.
4: Gemini Mega Mix.
3: La storia della musica. Un concentrato di successi. Mixata da Massimo Artusi.

domani alla stessa ora, ma solo su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Rivivi il decennio più dance di sempre. Gemini a 90. Gemini a 90.
1: Gemini a 90. Gemini a 90. Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Spot.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. In questi minuti, lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e autostrade Alto Adriatico non sono segnalati particolari disagi. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, per consentire attività di manutenzione, dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani mattina, mercoledì 20 maggio, verranno chiuse le uscite della Miranese da entrambe le provenienze. Come uscite alternative si consiglia di utilizzare Marghera o Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, the big one.

Gemini One, The Big One. Gemini One, The Big One.

0: Cassio a Artusi. Artusi, volevo ricordarvi che ogni giorno qui su Radio Gemini alle ore 14 io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo. Radio
1: Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

Gemini, Revolution, Revolution, Gemini, Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini, Revolution.

poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre solo.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Sun in the sky.

0: di noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria.

0: e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine e Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Gemini. Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: You are listening to
2: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
14: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
15: Bentrovati in apertura sulla 4. Vi segnalo l'uscita obbligatoria a Meolo Roncade per chi proviene da Venezia a causa di un incidente. Chiuse le entrate di Meolo Roncade in direzione Trieste. Code per il traffico intenso tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Per un veicolo in panne in direzione Trieste sono possibili disagi tra San Stino di Livenza e il bivio A4 A28. Traffico intenso con code sulla 4 Torino-Trieste verso Torino, tra il bivio A4 A28 e Cessalto. Parliamo della A4, vi informo che dalle 21 alle 5, nella notte di mercoledì 20 maggio, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 in entrambi i sensi. La clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Dalle 22 di giovedì 21 maggio alle 5.30 di venerdì 22 maggio, per lo stesso motivo, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 per chi viaggia in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata in questo caso alla stazione di Padova Est. E per finire, sempre a causa di lavori di competenza Autostrade per l'Italia, dalle 22 di venerdì 22 maggio alle 5.30 di sabato 23 maggio sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 per chi viaggia in direzione Milano. Anche in questo caso, ve lo ricordo, la clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna verrà deviata alla stazione di Padova Est. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
16: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
17: Aspetta un attimo. Radio Gemini One.

viaggia bene il mio cuor. Se respira il tuo amore in mezzo a tante persone,

Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
0: Gemini Flashback, 1992. Well,

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Eccoci, ci siamo. Stavo leggendo la scaletta di oggi, che bella, wow, dai che non vedo l'ora di iniziare. Buon mercoledì, buona giornata da Stefano Riva, ben sintonizzati su Radio Gemini, terzo appuntamento su 5 di questa settimana per quanto riguarda la Dance Machine. Partiamo con la marcia giusta, Eddie Grant, Electric Avenue, poi Shaggy, Bombastic e Edie Brickell, What I Am.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Night Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva, buon mercoledì, siete sulla radio giusta e soprattutto nel programma giusto. Appuntamento ricco di bella musica oggi: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, poi 8 Wonder, Baby Baby e Shanice, I Love Your Smile.
0: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: I feel like a woman.
1: Gemini Dance Machine. Nessun graffio sul vinile. Solo ricordi che suonano bene.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dance Machine.
1: Riprendiamo il timone della Dance Machine su Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva. Pronti con il terzo blocco di oggi. Ellie Medeiros a Bailar Calypso, poi Simply Red, Say You Love Me e Ellis Bex and Howard, Big Bubbles, No Troubles.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Io ve l'avevo detto che la puntata di oggi era bella scoppiettante. Continuiamo con il penultimo blocco di questo mercoledì. Sir Mix-a-Lot, Baby Got Back, poi Elton John, I'm Still Standing e Smash Mouth, All Star.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ultimi tre di oggi in partenza nella Gemini Dance Machine. Blocco numero 5 che ci porterà dritti dritti ai saluti. Eric B e Rakim in Paid in Full, poi Snap, Color of Love e Eurythmics When Tomorrow Comes.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Si chiude così, con questo successo degli Eurythmics, When Tomorrow Comes, l'appuntamento del mercoledì della Gemini Dance Machine. Appuntamento rinnovato a domani con i nostri consueti 60 minuti di successi anni 80 e 90. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 18 e un minuto.
2: Spot.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
12: Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. La 4 Venezia-Trieste è chiusa a causa di un incidente tra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste, con code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Per un veicolo in fiamme si registrano code sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia. Rallentamenti tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano per il traffico intenso. Per lo stesso motivo si procede in coda sulla tangenziale di Mestre, tra Terraglio e la A27 in direzione Trieste, tra la rotatoria milanese e la strada statale 309 Romea in direzione Milano. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: prezzi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 20 e due minuti.
3: Spot.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
12: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per il precedente incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Segnalato poi un veicolo in panne all'uscita di Latisana. Traffico tornato regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che dalle 21 di oggi e fino alle 5 di domattina, per lavori, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per entrambe le provenienze. Per imboccare la A13 in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, The Big One.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: Benvenuti nel nostro mercoledì sera, ragazzi miei, siamo

Dopo due anni, infatti, l'artista ha deciso di abbandonare la giuria. Con un post sui social ha scritto: la mia avventura nel programma si chiude qui, voglio dedicarmi completamente alla musica. E beh, ha un bel periodo impegnato, a dir la verità, Achille Lauro, tra tour negli stadi e un momento d'oro nella sua carriera. La scelta dunque è stata davvero chiara: tornare al centro di tutto.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Che sound, ragazzi, che bella musica, che bei successi. E poi eccoci qua oggi a parlare proprio dei nostri amati artisti, ragazzi, Vasco Rossi. E che gli vuoi dire? Niente, perché lui festeggerà i suoi primi 50 anni di carriera. Eh sì, in un post sulla sua pagina ha ricordato il leggendario concerto di Modena Park.

0: 250.000 spettatori paganti. Ma cioè, perché Vasco ha detto di volerlo superare, si è prefissato l'obiettivo di 500.000 spettatori, quindi più del doppio, e che sta quindi cercando una location adatta. Cosa avrà in mente? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi mesi.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Weekend Stories.
1: Parliamo di musica e parliamo anche del ritorno degli After Hours, la band guidata da Manuel Agnelli, che ha annunciato un tour speciale nel 2027, proprio ragazzi per celebrare due traguardi importanti, ovvero i 40 anni di carriera e i 25 anni di quello che non c'è. In tutto sono previste 15 date tra gennaio e febbraio 2027, tra addirittura l'Europa e l'Italia, con partenza da Amsterdam e a quanto pare gran finale all'Alcatraz.

0: la loro carriera. Insomma, sarà sicuramente un ritorno che sa di celebrazione, ma anche di identità, quella cioè di una delle realtà più influenti dell'alternative rock italiano.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Parade Stories.
1: Ma come è passato veloce il tempo, ce ne dobbiamo già andare. Mamma mia, sono già quasi le 21, miei cari, quindi chiudiamo puntuale anche questo Hit Parade Stories. È tutto da Valentina, ci si sente domani qui su Gemini, sempre a partire dalle 20, per altre notizie, per altre curiosità. Vi aspetto, ciao!
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: di noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Gemini.
2: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.

valigia di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Gemini. Spot. Gemini.

0: Gemini Mix torna fra poco.
1: Gemini Mix, sintonizzati ogni sera dalle ore 21. Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Gemini. Spot.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Gemini. Gemini One, the big one.

Gemini Mix torna fra poco. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big.

0: Germany. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora anche in DAB

Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Radio Gemini.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
2: Con Andrea e la Fabi.
1: Breakfast su Gemini One, the big one.
0: Radio Gemini.